0: Bank. Values you can bank on.
1: La situazione da temp è buona palle sta io delle loro la temperatura tal giornata ad conto se può essere in grado a sbattere il a sbattere il grad Celsius berriando i vari a bei forza tita forza erba in decive acera amazing però è ti marca lì il weather e l'um hai con fair ma lasci ti fessere il weather fair e che ti hai tliau e che manco c'è nick the black però dolo dota epoca all'insieme lì che ne messa in set tal bliħ un coppolo big tal bongio
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
0: with Crosscraft. Spring sale now on.

0: bay.nt and keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Vuol via dal giornata con l'estena temp le film maggioranza di u HM ci temperatura li palessa ten has da 26 gradi Celsius lei la tenzel al 16 appartimene che rie le palessa e ti on forza forza erba. Yeah, we go,
0: hit that, hit that. You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great values.